0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tú
2: eres una generación super.
1: Super 98.9.